0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per Italia, circolazione regolare su tutta la rete, questa è la chiusura in atto per lavori. Sulla tangenziale di Napoli chiuso il tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli fino alle ore 6. E anche sulla diramazione di Capodichino, il tratto tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso Quazzusti, ma è chiuso sempre fino alle ore 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Questa è la chiusura in atto per lavori sulla tangenziale di Napoli, tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli, è chiuso fino alle ore 6. E poi sulla diramazione di Capodichino, tratto tra Capodichino inizio tangenziale di Napoli verso quest'ultimo, è chiuso fino alla stessa ora. Per ogni percorso alternativo scaricate la nostra app Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori che riguardano la tangenziale di Napoli, dove il tratto tra Doganale e Capodimonte verso Pozzuoli è chiuso fino alle ore 6, e poi anche la diramazione di Capodichino, dove il tratto tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso quest'ultimo è chiuso sempre fino alle 6. I percorsi alternativi li trovate sul nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale proviene dalla 13 Bologna-Padova. Si è fatta da ieri sera necessaria la chiusura del tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova per un camion che ha preso fuoco, un camion che trasporta bestiario. Il traffico è anche bloccato e riscontriamo un chilometro di coda. Poi sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Cerra Ligure e Bisola verso Ventimiglia un chilometro di coda per incidente. È tutto.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Notizia principale riguarda la 13 Bologna-Padova, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova per un camion che trasporta abbigliamento in fiamme. All'interno il tratto chiuso, il traffico è bloccato e riscontriamo anche una coda in corrispondenza della chiusura. Per i percorsi alternativi consultate il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Luca, cacciatore di autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 13 Bologna-Padova. Infatti tra Altero e Ferrara Sud verso Padova il tratto è chiuso per un veicolo in fiamme che trasporta vestiti. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. C'è anche un chilometro di coda. Per tutti i percorsi alternativi potete scaricare la nostra app autostrade.it. È tutto, vi auguro perciò buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia preeminente proviene dalla A13 Bologna-Padova, perché tra Altero e Ferrara Sud verso Padova il tratto è chiuso a causa di un camion in fiamme che trasporta bestiario. E poi c'è anche appunto una coda causata da questa chiusura per i percorsi alternativi. Consultate il nostro sito autostrade.it. Tutto buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito con la notizia principale che riguarda la 13 Bologna-Padova. Infatti tra Altello e Ferrara Sud verso Padova il tratto è chiuso per un camion che ha preso fuoco. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Poi per lavori informo che sull'agenzia di Napoli è stato tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli fino alle 6.

0: got something I want to talk about.
1: Via Radio.
2: Buona mattinata da Luca, cacciatore di autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. La notizia principale riguarda la 13 Bologna-Padova, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Altero e Ferrara Sud verso Padova a causa di un camion in fiamme. Per ogni percorso alternativo potete consultare il nostro sito autostrade.it. Tutto, quindi buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale al momento riguarda la 13 Bologna-Padova, perché il tratto tra l'Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova è chiuso a causa di un camion che ha preso fuoco. E per tutti i percorsi alternativi vi invito infatti a consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Iniziamo con la 14 Bologna-Taranto, un veicolo fermo causa 6 km di coda tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova verso Ancona. E per un incidente tra un camion e un'auto sulla 1 Milano-Napoli ci sono 3 km di coda tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Si viaggia su una corsia. E un altro incidente sulla tangenziale di Napoli causa 3 km di coda tra Fuorigrotta e Camaldoli verso Capo di Chino. Si tratta del tamponamento tra 4 auto, 2 le corsie al transito. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano est verso Brescia. Code sulla 1 tra Valdarno e Firenze sud e verso Firenze. Circolazione intensa infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini e il bivio con la 1 verso Firenze. Tutto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Iniziamo con la 14 Bologna-Taranto, un veicolo fermo causa 6 km di coda tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova verso Ancona. E per un incidente tra un camion e un'auto sulla 1 Milano-Napoli ci sono 4 km di coda tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Si viaggia su una corsia. E l'incidente è risolto sulla tangenziale di Napoli, rimangono 3 km di coda tra Fuori Grotta e Camaldoli verso Capo Tichino. E circolazione ancora intensa sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Code sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze e circolazione intensa sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini e il bivio con la 1 verso Firenze. È tutto al momento da Autostrade per l'Italia. Guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Iniziamo con l'incidente risolto sulla 1 Milano-Napoli. Rimangono 5 km di coda tra Firenze e Impruneta, il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. E un incidente sulla 4 Milano-Brescia causa coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. E a seguire c'è coda per lavori tra Viale Certosa e il bivio con la 8 Milano-Varese. Mentre il traffico è intenso in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. E circolazione intensa sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini e il bivio con la 1 verso Firenze, mentre per lavori troviamo un chilometro di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. In prossimità del cantiere riducete sempre la velocità. È tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, complici gli abituali spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente ora risolto rileviamo code tra Milano Est e il raccordo di Viale Certosa verso Torino. Tutte le corsie sono ora tornate disponibili al transito, prevediamo quindi miglioramenti nel corso della prossima mezz'ora. È un mezzo in avaria appena rimosso invece la causa delle code sulla 9 Lainate Chiasso, tra Chiasso e Como Monti Olimpici fino verso Lainate. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Impruneta, il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Gli stessi tempi sono necessari sulla 14 Bologna-Taranto per attraversare le code dovute sempre ai flussi intensi tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, complici gli abituali spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dal nord della penisola. Sulla 4 Milano-Brescia, per traffico intenso rileviamo code tra Milano Est e Cormano verso Torino. Situazione simile sempre sulla 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove registriamo tempi di percorrenza di circa mezz'ora, il doppio del solito. Sempre per traffico intenso segnaliamo poi code sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Ci spostiamo ora in area capitolina. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo ci sono code di 4 km in aumento per traffico congestionato tra la fine della Complanare e la tangenziale di Roma Est in direzione del centro città. Code anche sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ed è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, complici gli abituali spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente si sono formate code di un chilometro in aumento tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla stessa A14 Adriatica, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, con code tra Firenze Sud e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, che richiedono tempi di circa 45 minuti. Code anche tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze con tempi di mezz'ora. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, complici gli abituali spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente ora risolto ci sono code di 2 km tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla stessa 14 Adriatica, sia tra il bivio con la 1 a Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di circa un'ora e mezza, che tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di circa 50 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze che richiedono tempi di circa 40 minuti. Sulla 1 segnaliamo poi code di 2 km in aumento per un mezzo in avaria tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. I soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, complici gli abituali spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso la causa delle code tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona registriamo tempi di circa un'ora e mezza. Stessa situazione tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, dove i tempi rilevati sono di circa 50 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze che richiedono tempi di circa 40 minuti. Sulla 1 segnaliamo inoltre code di 2 km per un mezzo in avaria tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, i soccorsi sono sul posto. Infine ci spostiamo in area capitolina, per traffico congestionato ci sono code sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra la fine della Complanare e la tangenziale di Roma Est verso il centro città. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolta un'auto e un camion si sono formate code tra Milano Sud e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Due sono le corsie disponibili al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code di 2 km in aumento per un mezzo in avaria nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla stessa A1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo andato in fiamme si sono formate code di 4 km in aumento tra Forlì e Faenza verso Bologna. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Per curiosi segnaliamo code di 3 km anche in direzione opposta e quindi verso Ancona, tra la diramazione per Ravenna e Forlì. Ci spostiamo ora sulla 10 Genova Ventimiglia, dove un incidente genera code tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Anche in questo caso i soccorsi sono sul posto. Per un incidente code anche sulla 1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Qui si viaggia su tre corsie. L'incidente ha visto coinvolta un'auto. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza verso Bologna. Il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in aumento a seguito di un camion che ha preso fuoco. Per i curiosi si segnalano 3 km di coda in aumento tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la strada statale 6 Adriatica, percorso inverso per chi è diretto verso Ancona. I soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code per un altro incidente che ha visto coinvolta un'auto tra Fidenza e Parma verso Bologna. Qui i chilometri di coda sono 3 e le corsie disponibili al transito sono 3. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

Tony, monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto, tra Porto Sant'Elpidio e Fermo verso Pescara il traffico è bloccato, con code a partire da Civitanova Marche. I soccorsi sono sul posto. Sulla stessa 14 registriamo inoltre code di 6 km tra Forlì e Faenza verso Bologna a causa di un camion andato in fiamme. Per i curiosi si segnalano code di 3 km tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica, percorso inverso per chi è diretto verso Ancona. Traffico bloccato infine sulla 24 Roma Teramo, non gestita dalla nostra società, tra Teramo e San Gabriele Colledara verso Roma, a causa di un altro mezzo andato in fiamme in galleria. Ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio verso Pescara il traffico è bloccato con code di 2 km. I soccorsi sono sul posto. Sulla stessa

0: 14 registriamo inoltre code di 7 km tra Forlì e Faenza verso Bologna a causa di un camion andato in fiamme. Per i curiosi si segnalano code di 3 km tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica, percorso inverso per chi è diretto verso Ancona. Per un incidente che vede coinvolta un'auto segnaliamo infine code di 5 km in aumento sulla 1 a Milano-Napoli tra Fidenza e Parma verso Bologna. Qui si viaggia su due sole corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic. RTL
2: 102.5. Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio verso Pescara, il traffico è bloccato con code di 2 km. I soccorsi sono sul posto. Sulla stessa 14 registriamo inoltre code di 5 km tra Forlì e Faenza verso Bologna a causa di un camion andato in fiamme. Per i curiosi si segnalano code di 3 km tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica, percorso inverso per chi è diretto verso Ancona. Infine, per un incidente che vede coinvolta un'auto, segnaliamo code di 5 km sulla 1 a Milano-Napoli, tra Fidenza e Parma verso Bologna. Qui si viaggia su due sole corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio verso Pescara, il traffico è bloccato con code di 2 km. I soccorsi sono sul posto. Sulla stessa 14 registriamo inoltre code di 5 km tra Forlì e Faenza verso Bologna a causa di un camion andato in fiamme. Per i curiosi si segnalano code di 3 km tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica, percorso inverso per chi è diretto verso Ancona. Per un incidente infine che vede coinvolta un'auto segnaliamo code di 5 km sulla 1 a Milano-Napoli tra Fidenza e Parma verso Bologna. Qui si viaggia su due sole corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in panne registriamo 5 km di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Forlì con rientro in autostrada a Faenza dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E sempre sulla 14, ma in direzione opposta, per un incidente da poco risolto segnaliamo code tra Forlì e Cesena Nord. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio verso Pescara, dove permangono 2 km di coda per un incidente da poco risolto. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorso

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in panne registriamo 5 km di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Forlì con rientro in autostrada a Faenza dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E sempre sulla 14, ma in direzione opposta, per un incidente tra 4 auto. Ci sono code tra Castel San Pietro ed Imola e al momento si transita su 2 corsie. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo sul tratto marchigiano, dove tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio verso Pescara permane 1 chilometro di coda per un incidente da poco risolto. Flussi intensi poi sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa, la 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in avaria registriamo 5 km di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Forlì con rientro in autostrada a Faenza dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E sempre sulla 14 ma in direzione opposta, per un incidente da poco risolto c'è un chilometro di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si transita su tutte le corsie. Flussi intensi poi sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo al sud, dove sulla 30 Caserta-Salerno, tra Salerno e Nocera Pagani verso Caserta c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. Al momento si transita su due corsie all'interno di una galleria. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa, la 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in panne registriamo 5 km di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Forlì con rientro in autostrada a Faenza dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Sempre sulla 14 ma in direzione opposta per un incidente da poco risolto, c'è un chilometro di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si transita su tutte le corsie. Ci spostiamo poi sul tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serravalle-Genova verso Genova segnaliamo 2 km di coda per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte 3 auto. Al momento si transita su una sola corsia. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa, la 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in panne registriamo 5 km di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Forlì con rientro in autostrada a Faenza dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sul tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova segnaliamo 3 km di coda per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte 3 auto. Al momento si transita su una sola corsia. Flussi intensi poi sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda a tratti in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova il traffico è bloccato con 2 km di coda per un incidente tra più veicoli. In direzione opposta, per lo stesso incidente, si registrano 2 km di coda tra Masone e Ovada. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico gratuito 803111. Situazione analoga anche sul tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Genova Peglia e il bivio per la 7 Serravalle Genova in direzione Genova permangono 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Al momento si viaggia su tutte le corsie. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in panne registriamo 6 km di coda tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove trovate Masone verso Genova. Il traffico è bloccato con 7 km di coda per un incidente tra più veicoli. Per lo stesso motivo, in direzione opposta si registrano 4 km di coda tra Masone e Ovada. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Andiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna registriamo 3 km di coda per un incidente tra 3 auto. Stessa situazione sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra Prato Est e il bivio per la 1 verso Firenze segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra 2 auto. È tutto.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove trovate Mazzone verso Genova. Il traffico è bloccato con 7 km di coda per un incidente tra più veicoli. Per lo stesso motivo, in direzione opposta, si registrano 4 km di coda tra Mazzone e Ovada. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico gratuito 803-111. Sito astronalogo anche sulla 14 Bologna Taranto, dove tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra due auto. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima in Sasso Marconi in direzione Bologna registriamo 4 chilometri di coda per un incidente tra tre auto. E per lo stesso motivo anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Est e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente tra due auto. È tutto.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova il traffico è bloccato con 7 km di coda per un incidente tra più veicoli. E per lo stesso motivo in direzione opposta si registrano 4 km di coda tra Masone e Ovada. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona c'è 1 km di coda per un incidente tra due auto. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna registriamo 5 km di coda per un incidente tra tre auto. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 26 di Trafori dove trovate Mazzone verso Genova. Il traffico non è più bloccato ma rimangono 7 km di coda per un incidente tra più veicoli. Ripercussione anche in direzione opposta dove si registrano 5 km di coda tra Mazzone e Ovada. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803111. Stessa situazione anche sulla 10 Genova Savona, dove per un altro incidente tra Renzane e Genova Pra c'è un chilometro di coda verso Genova. Situazione analoga anche sulla 1 Milano Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna registriamo 6 km di coda per un incidente tra tre auto. Inoltre sempre sulla 1 tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze segnaliamo 3 km di coda per materiali dispersi in carreggiata. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.5

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove tra Ovada e Mazzone verso Genova permangono 7 km di coda per un incidente da poco risolto all'interno di una galleria. Ripercussione anche in direzione opposta, dove si registrano 5 km di coda tra Mazzone e Ovada. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Testa la situazione sulla 10 Genova Savona, dove per un altro incidente tra Renzano e Genova Pra c'è 1 chilometro di coda verso Genova. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna permangono 6 chilometri di coda per un incidente da poco risolto. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est ci sono coda tratti verso Brescia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove trovate Masone verso Genova, permangono 7 km di coda per un incidente da poco risolto all'interno di una galleria. Ripercussione anche in direzione opposta, dove si registrano 5 km di coda tra Masone e Vada. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico gratuito 803-111. Stessa situazione sulla 10 Genova-Savona, dove per un altro incidente tra Renzano e il bivio per la 26 dei Trafori ci sono 2 km di coda verso Genova. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna permangono 4 km di coda per un incidente da poco risolto. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove tra la diramazione Prado Sabettola e Masone verso Genova segnaliamo 5 km di coda per un incidente da poco risolto. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Ovada, percorrere la statale 456 del Turchino con rientro in autostrada a Masone, oppure percorrere la A7 Milano-Genova in direzione di Genova. Mentre tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce c'è 1 km di coda per un veicolo in avaria. Anche in questo caso sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. In A10 Genova-Savona sono invece 3 km di coda per un altro incidente da poco risolto tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori verso Genova, mentre sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la A1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Infine in A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Forlì e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. E con questo per il momento è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A26 dei Trafori, dove segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Ovada, percorrere la statale 456 del Turchino con rientro in autostrada a Masone, oppure percorrere la A7 Milano-Genova verso Genova. Mentre tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona-Toce registriamo 2 km di coda per un veicolo in avaria. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino prima del regolare flusso. Parlando proprio della A10, sono invece 3 km di coda per traffico congestionato tra Renzano e Genova Pra verso Genova, mentre in A7 ci sono 4 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. In autosole 4 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Infine sulla A14 Adriatica segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'autosole. E con questo per il momento è tutto.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi Ridieco, Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 26 Trafori, dove segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova. Per maggiori informazioni o per conoscere eventuali percorsi alternativi, vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803-111. Mentre tra il bivio con la A10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce, registriamo 2 km di coda per un veicolo in avaria. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima da regolare flusso. Passando invece sulla 7 Serravalle Genova, sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per le stesse ragioni in A14 Bologna-Taranto occorrono invece quasi 1 ora e 40 minuti per superare le code a tratti presenti tra Forlì e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. E con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Appuntamento tra circa mezz'ora.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A26 dei Trafori, dove segnaliamo 4 km di coda per un veicolo rimasto in panne in galleria da poco rimosso tra il bivio con la A10 Genova Savona e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere percorribili. Sempre in A26, ma tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri, segnaliamo inoltre 1 km di coda per lavori. Passando invece sulla A7 Serra Valle Genova, segnaliamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per le stesse ragioni 1 km di coda anche in direzione di Genova, sia tra Ronco Scrivia e Busalla che tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per le stesse ragioni sull'A14 Bologna-Taranto occorrono invece quasi 1 ora e 10 minuti per superare le code a tratti presenti tra Forlì e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dalla A26 dei Trafori, dove segnaliamo 4 km di coda per un veicolo rimasto in panne in galleria da poco rimosso tra il bivio con la 10 Genova Savona e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Tutte le corsie sono dunque ora tornate ad essere disponibili al transito. Sempre in A26, ma tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri, segnaliamo inoltre 1 km di coda per lavori. Passando sulla A7 Serravalle Genova, segnaliamo 1 km di coda anche qui per lavori di ammodernamento tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per le stesse ragioni, 1 km di coda anche in direzione di Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. Mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Per le stesse ragioni, sulla A14 Bologna-Taranto occorrono invece quasi un'ora per superare le code a tratti presenti tra Forlì e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, circolazione che gradualmente torna a regolarizzarsi sulla rete, queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dalla A26 dei Trafori, dove segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, mentre tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri registriamo un chilometro di coda per lavori. Situazione analoga sulla A7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in questo momento su gran parte della rete gestita. Queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dalla A26 dei Trafori, dove segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, mentre tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri registriamo un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora, mentre sull'A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza.
0: Yes.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Rete, sono queste le uniche eccezioni. Partiamo dall'A26 dei Trafori, dove segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, mentre tra Ovada e Masone verso Genova Voltri registriamo un chilometro di coda per lavori. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece coda per lavori di ammodernamento tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, mentre tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Infine, raggiungendo la A14 Bologna-Taranto, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Dunque, guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti.

0: Autostrade per l'Italia, traffico regolare su gran parte della rete, sono queste le uniche notizie. Partiamo dall'A26 dei Trafori, dove segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, mentre tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri registriamo un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo invece coda per lavori tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, mentre tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico in intenso, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Vi ricordo infine che per programmati lavori di ammodernamento proprio in Autosole, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto della 1 panoramica tra Pian del Voglio ed Aglio in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni sulla A10 Genova-Savona non sarà disponibile al transito il tratto tra il bivio con la A26 dei Trafori e da Renzano in direzione di Ventimiglia dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina. E con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per lavori di ammodernamento tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, mentre vi invitiamo a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A23 Palmanova-Tarvisio. Considerate le forti piogge, con una situazione analoga che si presenta in A1 Milano-Napoli tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ceprano. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante. Vi ricordo infine che per programmati lavori di ammodernamento dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sulla A7 Serravalle Genova chiudono

Sarà il tratto tra Genova San Pier d'Arena e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante in direzione di Milano. Per le stesse ragioni e al tempo stesso, in A10 Genova Savona non sarà disponibile al transito il tratto tra Albisola e il bivio con l'inizio con planare di Savona in direzione di Ventimiglia. Con questo, per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Tarvisio Nord. Considerate le forti piogge. Per le stesse ragioni, prudenza anche in A1 Milano-Napoli se state percorrendo il tratto tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ceprano. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km/h, anche se state viaggiando su asfalto drenato.

Vi ricordo infine che per programmati lavori di ammodernamento dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sulla A7 Serravalle Genova chiuderà il tratto tra Genova San Pier d'Arena e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante verso Milano. Per le stesse ragioni e al tempo stesso in A10 Genova Savona non sarà disponibile al transito il tratto tra Albisola e il bivio con l'inizio con Planare di Savona in direzione di Ventimiglia. Con questo è tutto. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla maggior parte della rete gestita. Queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 3 km di coda per un mezzo pesante in fiamme tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale unitamente.

e vigili del fuoco, mentre sulla A26 dei Trafori registriamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il bivio con la A10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce. Anche in questo caso sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine sulla A12 Genova Sestri Levante segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica rispettando i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna ci sono 3 km di coda per un camion che ha preso fuoco. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente scorrevole.

0: su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna ci sono 3 km di coda per un camion che ha preso fuoco. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: RTL

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, ci sono 2 km di coda per un camion che ha preso fuoco, col traffico che defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, panoramica per programmati lavori, è chiuso il tratto in direzione Firenze. In alternativa percorrere la A1 direttissima. La riapertura è prevista alle 6 di domattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Boh, meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Bologna, con la riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla diramazione Roma Nord della A1 Milano-Napoli, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra Sette Bagni e Roma verso la città. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori, è chiuso il tratto compreso tra San Pier d'Arena e la 12 Genova Sestri Levante verso Milano, con riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori, è chiuso il tratto compreso tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 9 Lenate e Como Chiasso, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, con la riapertura prevista alle 5 di questa stessa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 10 Genova-Savona, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, per programmati lavori è chiuso il tratto tra la A1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.